0: Bari omuvio oimwe, ombari oimwe, ohambumwe ondatu, unigire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe, ondega podongwao, oise varipini jiheripo, omura liunjivithiro maranga, epangaroe, ni aeruka.
1: Yepito minuti mirongo wiyari nandatu momuvio omuhaka, mashivithiro imu terano haka epo, mae yu hodho hodho uriti. O ndehi timbari mumarisha omuro menu mepahovi ongora ukuthoro molo hima, nukukondolo renga. Kuungu menji hepa matunungu dhuku tuafeni wonelo hamo ndatu oimwe, ohampo ndatu oine, oimwe onela, omuvyu ondatu ohampo umwe. Onelo hamo ndatu oimwe, ohampo ndatu oine, oimwe onela, omuvyu ondatu nohampo umwe, otuafeni. Ngiri mba uririmbulo thupi ngunda kaya harumuhunga matunju.

Kuhinga, binosi wana, nume pahavi ungora kuungora mafara mawina, mungi vado nelo hambo ndetu, ponelo hambo ndetu wa imwe, o hambo mbari, o hambo ndetu mbari, o nela, o hambo ndetu, o hambo

le pudimo prendere che niente che potunque essere pingere po amore rinci tro magoda mo imena ni mercante na America kuna ya ruenyi me prendere mo ruena mwinji ya o un po magica ya uriko ko South Africa ngoma do nokuja at the partner winner kupitia mo DSTV bukeno NBC Plus okay bashine ne kuja